0: Egitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa
1: fritta. Radio Stotis Capsule.